0: Aua.
1: Shop Dubai. Badu um die Bai.
0: Badu bawa.
1: A bubble wobble sapple sour rye.
0: Badu bawa.
1: Mozza rotta cotta.